che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Company, Radio Company Boutique, Summer Vibes.

0: Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: La mattina alle 6, sveglia!
4: Enjoy this trip.
3: Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Con Mauro Tonello c'è Botta 90 che suona la mattina presto qui su Radio Company. Buona giornata a tutti, buongiorno anche a DJ Nick. Pronti per risentire grande musica marchiata anni 90, quindi pump up the volume, come diciamo sempre. Partiamo con On the Beach, grande pezzo per York. DJ Shen, la sua The Lunch, e di Aldo Brothers con Blue.

0: Gli Outer Brothers con Boom Boom, DJ Jones con The Lunch, e poi c'erano anche York con On The Beach, un po' i ricordi della isola di quella lontana estate. Tra un po' ritorniamo con il Super Funk.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: suona su Radio Company con Mauro Tonello. Ormai spero, mi auguro un appuntamento consolidato per chi si sveglia a quest'ora o per chi già lavora a quest'ora. Ricordiamo che comunque potete ascoltare tutte le versioni, tutte le puntate di Botta da 90 dove nei nostri social, ovvero sia nel nostro aggregatore che è Strimmo, e poi troverete anche le puntatone nella nostra applicazione dell'app. Se non avete ancora fatto, e spero di no, scaricatela subito, quella ovviamente di Radio Company. Pronti per sentire anche Lucky Star di Superfunk, J-Lo, Jennifer Lopez, la sua Waiting for Tonight, It Is You con Blen Blen, questo è un remix di Boris Douglas, e poi Imolo con un grande pezzo, il figo sound di Sing It Back.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

explain. My love for you is real.

0: Molocco con Sing It Back e Dizio con Blen Blen dal Brasile, con questa versione di Boris Dublos. C'è anche J-Lo, nostra Jennifer Lopez, risentite con uno dei suoi primi successi, che era questa Waiting for Tonight, e i Superfan con Lucky Star. Questi erano i protagonisti di Botta da 90 di questa mattina. Da Mauro Tonello è tutto, grazie di Genica, ci sentiamo domani per respirare un po' di aria del pre-weekend.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get
1: up. Auguri Matteo, auguri Luci, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri.
2: Scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè,
2: comunque,
1: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
0: Company Radio Company con la Family.

0: Babbo Natale adesso.
1: E benvenuti in questo fresco giovedì.
0: Che non avete messo, l'estate sta finendo allora a questo punto.
2: Enrico
0: di Righeira,
2: Enrico, dica. Allora, guardandoti da questa prospettiva, sembra che tu abbia un tipo al posto del il cavo della cuffia, sembra tipo una collana. E mi viene da chiederti, come mai non indossi le collane? Secondo me ti darebbero personalità. Come quando Ale ha avuto il suo momento hippie, andava in giro con le collane di cocco.
0: Carlotta,
2: ti ricordi?
0: Ma a te sembra bisogno che io abbia di dimostrare personalità?
2: Sì, non che tu ne abbia bisogno, però vabbè.
3: Radio Company, sì. Natale.
0: Sì.
2: Ah, ascoltiamola un po', dai, ascoltiamola un po'. Vai,
0: perché
2: Mariah.
0: Dobbiamo scocciare subito, vai. Così i nostri ascoltatori con...
2: Attacca.

0: sì, questo è proprio il momento in cui il Natale ti manca e tu pensi, ma che bene che stiamo a Natale. Ciao
1: Alessandro,
0: amici, buongiorno, come
1: buongiorno.
0: State? Sentite, sappiate che De Biasi oggi è depresso, come
1: sì,
0: mai
1: ma soprattutto
0: sei?
1: Alessandro, tu a casa tua lasci la porta aperta di casa? Adesso ti alzi e vai a chiuderla.
0: Non trattare così Ale che oggi non sta bene.
2: Comunque è un mashup questo, perché alla fine di questa canzone c'è questa.
0: Grazie, un viaggio. Oh ragazzi, ma voi non avete capito cosa succede settimana prossima? Io sono in ferie e Temptation Island fa triplo appuntamento lunedì, martedì, mercoledì.
1: No.
0: What? No, ma io, e la cosa bella sai qual è Ale? Che io sono in ferie con una neonata in montagna. E questo vuol dire che noi le guarderemo tutte e tre. Perché alle 21:30 saremo già a letto.
1: Mamma mia,
0: yes.
1: Povera Bianca che è già intortata con questi show.
0: Ma che vuoi? Lei dorme.
1: Cioè,
0: ma lei dorme.
1: Ma ti pare?
0: Ma sì. Fatti...
1: Assorbe come assorbi la ninna nanna quando stai dormendo. Hai presente quando si studiava e si mettevano le cuffie per studiare?
0: Signor Montessori, prego.
1: Sì. Sì, Montessori un cavolo, perché a tua figlia la stai già educando al programmi trash.
0: Comunque, adoro il fatto che adesso vada voglio dire di moda, perché non è una moda. Però adesso va molto dove sei Sisma? Ci sei Sisma?
1: Ci sono, ti sto ascoltando,
0: okay. L'educazione gentile.
1: Sì, il montessoriano. Parla con Guia Soncini, vediamo cosa ne pensa.
0: L'educazione gentile che di per sé ha senso, ok? Cioè di per sé l'educazione gentile è una cosa bellissima. Cioè il fatto che il genitore si metta al pari, il fatto che utilizzi sempre un tono pacato e che cerchi di capire i sentimenti, le sensazioni, anche perché i bimbi, la verità, molto spesso i bimbi fanno i capricci perché non sanno gestire le loro emozioni. Quindi usano gli unici metodi che sanno usare, no? Che sono molto fisici, che sono... E mi piace che si utilizzi il metodo dell'educazione gentile, perché...
1: Perché?
0: È impossibile da usare.
1: Certo.
0: Perché quando cioè, io immagino quando ti tira matto completo, tu pensi sì, capisco come ti senti.
1: Sì, certo.
0: Sono assolutamente consapevole del fatto che se tu in questo momento stai facendo qualche capriccio è solo perché in realtà c'è qualcosa che non va, hai bisogno di esprimerlo. Ma quale genitore fa? Oh, scusate, genitore d'ascolto. Scusatemi, per quanto si può usare l'educazione gentile? Quanti minuti dura?
1: Non lo so, non ho figli, però dobbiamo aprire questo argomento, no? Perché se apri questo argomento io parto con polemiche.
0: No, non voglio fare polemiche giovedì, era così per pur parlare.
1: Era così per dire che Montessori,
0: sì,
1: tutto
0: vuoi
1: sommato.
0: Parlare? No, per dire che Montessori è bellissimo, ha sensissimo,
1: sì,
0: però
1: nella
0: spesso
1: teoria.
0: Cozza. Sì, spesso cozza con la pratica. Vuoi parlare di altro? Vuoi raccontarci qualcosa?
1: Volevo salutare
0: di
1: chi è andato a vedere il concerto del K-pop and Soda Pop in the perché ci mandano una foto e quindi grazie a noi Lara è andata con sua figlia, immagino, a vedere il concerto ieri ad Este, grazie a Due Punti Eventi, all'Este Music Festival, e si sono divertiti. Guarda qua la
0: Comunque,
1: foto, guarda. Guarda,
0: io adoro i bimbi. Guarda, posso dirti una cosa che non vi ho ancora detto forse? No, ve l'ho detto, tu l'hai anche commentata. Adoro che i bimbi abbiano i loro gusti musicali, cioè nel senso è una cosa fantastica.
1: Perché tipo, non dovrebbero averli?
0: Perché sai, cioè nel senso, è facile, no, pensare ad un adulto che ha i gusti musicali, gli piacciono delle cose, cioè, ascolta questo, quello, quell'altro. Però un bimbo piccolo che ha delle canzoni preferite, cioè io lo trovo eccezionale.
1: Sì, no, perché secondo
0: tu
1: me
0: sai che
1: non...
0: Bianca per esempio smette totalmente di piangere se io metto Shakira.
1: Ma secondo me è una cosa innata, nel senso che non è una cosa che va a preferenza. Beh certo, beh ci sta, a parte che proprio Shakira
0: no, guarda, ma tra l'altro, allora, in realtà ho fatto dei test su Shakira. Non è che a lei piace Shakira in generale, a lei piace una canzone molto specifica di Shakira che? Vi giuro che si chiama Zoo, è la colonna sonora di Zootropolis. Vi giuro ragazzi, in un giro in macchina di tipo un quarto d'ora noi quella canzone l'ascoltiamo tipo 15 volte.
1: Che bello,
0: perché è l'unica canzone che la fa stare tranquilla, lei smette di piangere, guarda fuori.
1: Comunque,
0: solo
1: guarda,
0: se c'è quella canzone.
1: Ti assicuro che poi tutto decade, visto come anche mio nipote, che saluto, che oggi ha raggiunto
0: Massimo.
1: Ha raggiunto l'età di 17 anni. Lui è stato educato a, è stato educato, tra virgolette, cioè in casa si ascoltavano bella musica. Sto parlando di Kiss.
0: E ora
1: Kiss, ACDC, Europe, Police, tutti tutte band stratosferiche, U2, cioè Metallica, tutte queste cose qua. A un certo punto, a 13 anni, ha cominciato Madigone dello Spigo. E quando gli cantavo un verso
0: blu,
1: però, tutta questa roba qua.
0: E, però posso dirti che poi fanno, secondo me, il giro e tornano indietro.
1: Poi,
0: tipo mio
1: poi
0: fratello,
1: fanno il giro e tornano indietro. E ha avuto anche il momento in cui anche lui voleva fare il trapper.
0: Quello ce l'hanno quello è un momento classico. Però posso dirti, mio fratello ha avuto, lui ascoltava bella musica, una delle sue canzoni preferite era Zombie. Ok.
1: Dei Cranberries?
0: Sì, okay. Dei Cranberries. Poi ha avuto il momento trap. E poi improvvisamente un giorno salgo in macchina sua e dico: wow, che bella playlist. Lui: sì, lo so, è la mia playlist di musica bella.
1: È consapevole almeno che c'è musica bella e musica.
0: Ma una playlist pazzeschissima che ho detto: passamela, perché veramente
1: avrà preso la playlist Millennials.
0: Certo,
1: ma perché no? Perché poi alla fine ricadi lì, cioè ricadi negli anni 70, 80, 90, 2000, che vuoi fare? Poi non venitemi a dire che perché questa cosa qua, guardate, io ne sono convinto al 100%.
0: Dire che negli anni 90 hanno fatto la musica migliore di sempre.
1: No, io stavo per dire, non venitemi a dire che quella musica lì a noi piace perché ci siamo agganciati emotivamente, perché appartiene alla nostra adolescenza, perché non è vero, perché era fatta molto meglio, ragazzi, c'è poco da fare. Avevamo guardato insieme, io, te e De Biasi, una classifica del 2002 in confronto alla classifica del 2019. Non c'è un brano che si salverebbe fra 10 anni di una classifica del 2022. Ci sono praticamente tutti i brani che si salvano oggi, che li ascolti oggi.
0: Ma tu che ne sai, magari fra 15 anni ci sarà qualcuno che dirà: ma ti ricordi White Girl Wasted di Anna?
1: Stavo per dirtelo io.
0: Madonna, ti ricordi White Girl Wasted? Quello sì che era un capolavoro.
1: Sì, certo, come no. Guarda, la metterei su subito, è che c'è il mixatore di Ale, per fortuna, che ci salva da tutto. Vero, Ale?
2: Vero.
1: Vero.
2: La mettiamo?
1: Prego. Ma no,
2: lo mettiamo?
1: Come vuoi.
0: Fai quello che...
3: Buongiorno, family.
4: Oh, ragazzi, pesantini stamattina, eh?
3: Buongiorno, company. Buongiorno, sommersi. Un bacio da Sonia.
5: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno Rigoli.
6: Buongiorno a Carlotto, buongiorno a Sisma, buongiorno a De Biasi.
4: Buongiorno Pavesini.
7: Buongiorno Galletti.
8: Buongiorno Patatini. Buon grano.
9: Buongiorno Zuppette.
10: Buongiorno Baiocchi.
11: Buongiorno Rubacuori.
12: Buongiorno.
0: È tutto bellissimo.
13: La moglie lo tradiva sia in palestra che con questo investigatore. Il investigatore si è tolto dal suo incarico per non insospettire il marito, che non avrebbe più pagato, e l'altro investigatore ha scoperto l'intrallazzo.
14: Buongiorno, si dice Vidor.
15: Buongiorno family, ha ragione Sisma, si dice Vidor con la O aperta.
16: Non si può sentire, dai, doccia quel costume, ma stiamo scherzando. In spogliatoio tra amici giochi insieme da una vita e voi metterti in costume.
17: Doccia assolutamente tranquillo, senza nessun tipo di problema, avendo fatto anche il militare, indubbiamente un bel fisico, uno da nocchiare.
18: No, raga, abbiamo finito la musica stamattina.
4: Mamma, che ansia!
19: Ma si dice doccia o doccia?
20: Sono un estetista da 28 anni. Vedo più gente nuda che quella vestita. Quindi no, non è un problema per me la nudità, il corpo.
21: Ma mi sono trovata in imbarazzo questa primavera, che abbiamo fatto un regalo di compleanno a un'amica e siamo andati alle terme. Non sapevamo che dentro nella sauna era obbligatorio essere senza costume. E quindi eravamo un gruppo di amici, eravamo in 7. C'è stato un attimo di imbarazzo.
22: Mi è capitato però, per esempio, di andare a fare rafting con un team di lavoro e con i miei colleghi effettivamente è stato l'unico momento in cui mi sono sentita, no, non voglio dire a disagio, però ho visto loro nudi. E da quel momento poi cosa succede? Che in ufficio, anche se te li trovi davanti vestiti, sì, per te sono sempre nudi.
0: Sempre nudi.
1: Sempre.
0: Dica. Di quante cose abbiamo parlato stamattina? Almeno 18.
1: Non ne ho la più pallida idea.
0: Sono
1: solo
0: le 6:42.
1: Senti, pensa se fra 10 anni tu torna indietro. Senti, ma secondo te fra 10 anni noi riascolteremo questa? Io spero di no.
0: Ti ricordi?

0: Rapture qui su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family. Siamo nella parte dedicata ai sommersi. Adesso io volevo svelarvi una cosa.
1: No,
0: ma prima dei vocali, esatto.
1: Io voglio l'estate,
2: ragazzi,
0: ma io ve l'ho detto ragazzi, io ve l'ho detto, tra l'altro quest'estate qua a me sta scivolando via proprio dalle mani, cioè nel senso
3: sta volando,
0: non so perché
3: non se ne va.
4: Ma vabbè ragazzi, scusatemi, ma non, cioè, piano, abbiamo ancora tutto agosto davanti.
0: Ma infatti lo penso anch'io, solo che già luglio, cioè a fine luglio, dai,
5: vergogna. Comunque avevo perso la stazione radio, vi ho riconosciuti soltanto per Mariah Carey. Mariah Carey, non mi ricordo.
0: Chi è che poteva mettere su Mariah Carey?
4: È il nostro tratto distintivo, Mariah Carey, certo, a luglio,
0: certo,
4: comunque.
0: Certo. Allora, amici, la caption è questa: dire una parolaccia può farci resistere l'11% in più.
4: Sì, pensa a un'imprecazione ben assestata.
2: Ma resistere in che senso?
0: Adesso te lo spiego. Bravo De Biasi, ottima domanda. Domanda molto intelligente, che è quello che poi ti risponde sempre ChatGPT. Avete mai notato? ChatGPT dice: ma è un'ottima domanda. Certo, anche se è stupidissima.
4: A me piace quando fa: il tuo ragionamento non fa una piega.
0: Sì, certo.
4: Hai ragione, grazie per averlo detto.
0: Allora, 192 persone hanno eseguito un chair push-up, che vi spiego che cos'è. In pratica si sostiene il corpo con le mani su una sedia. Guarda De Biasi, devi starti attento. Guarda, lui si perde già, non ci ascolta niente. Allora, sedia, ok, e tu col corpo inclinato, appoggiato con le braccia, d'accordo? Cioè appoggiato.
4: Appoggiato i poggioli delle braccia o appoggiato
0: il sedile? Devi tenerti con le braccia tese sulla sedia, corpo inclinato.
4: Inclinato in avanti,
0: quindi il tuo corpo è spostato in avanti, appoggiato su. È come una sorta di flessioni, solo che sei in diagonale, d'accordo?
4: Ah, ma tu non sei seduto sulla sedia,
0: no.
4: Tu sai la sedia di fronte, ok? Ma, scusa, non avevo capito.
0: Sì, le braccia sono appoggiate sulla sedia.
4: No, avevo capito tutta un'altra cosa, ok.
0: Allora, sono appoggiate sulla sedia e quindi tu stai in una posizione che è di trazione totalmente per tutto il corpo.
4: Sì, ti mancava proprio la cosa che la sedia te la devi mettere davanti e non ti ci
0: sedere. Sì, la sedia è davanti a voi, ok. Durante la prova ripetevano ogni 2 secondi una parolaccia scelta da loro oppure una parola neutra. Con la parolaccia la durata media è aumentata di circa 2,5 secondi approssimativamente.
4: Bellissimo.
0: dell'11%. Certo, perché dicendo le parolacce, insomma, il proprio corpo riesce a resistere di più.
4: Chissà come mai. Ma io sarei tanto curiosa di sapere qual era la parola neutra. Albero.
0: No, parolaccia neutra.
4: Cos'è una parolaccia neutra?
0: Cazzo.
4: E qual è una parolaccia non neutra?
0: E vuoi che te le dica in radio? Scusa.
4: Cioè, fammi il labiale.
0: Cioè,
4: nel senso, no, perché tu hai detto

0: stesso con la labiale la usi tutti i giorni? Io ti sento, è bello.
1: No, non la uso tutti i giorni. Cioè, la uso meno frequentemente. La uso a bisogno. Ma esatto, no, alla bisogna, come si suol dire. Cioè, tipo il milanese, se tu ci parli, dici figa, uè, figa, uè, figa. Noi abbiamo più la tendenza a dire
0: però... Sì, ma non lo usa come parolaccia, lo usa come intercalare.
1: Sì,
0: come,
1: però
0: come il veneto usa il ciò.
1: Cioè, però è una parolaccia. Siamo d'accordo tutti che è una parolaccia. Eh no, Carlotta, tu, se tua figlia dicesse fra due anni quella parola lì, cosa direi?
0: E allora? Guarda, è una parola che trovo anche volgare.
1: E allora vedi che è una parolaccia?
0: Che brutto.
1: Che brutto. La mamma non le dice mai.
0: La mamma non dice neanche una parolaccia,
1: no,
0: Bianca,
1: certo,
0: quindi non ti voglio sentire dire parolaccia.
2: Carlotta, non dire bugie.
1: Allora, quindi, ragazzi, a parte il fatto che. Ma. Allora. Tanto ce la potete mandare per messaggio. Qual è la parolaccia più usata? La tua.
0: Da voi?
1: La puoi dire? No.
0: No. La mia. Guarda, ti dico una cosa. Tanto si può dire. Allora, inizia con po. Porta.
1: Vabbè, porca lo puoi dire.
0: No, aspetta. Sì, no, volevo fare un.
1: Ah, ok. Parallelismo.
0: Aspetta, che sto cercando come.
1: Porta la sottana?
0: No.
2: Dai tempo, tranquilla.
0: Sì. No, perché sto applicando, non esiste una parola. Te la ricordi, Elena?
1: Elena chi?
3: È un film.
1: Ah,
3: te la ricordi, Elena?
1: Scusa, il film.

0: Esatto. O dell'ultimo di Nolan, per esempio. Ecco, quella è Elena là. Io spesso la nomino.
1: Con affiancato la figura del maiale al femminile? Ok.
0: Vabbè. Quella è la parola che io uso di più. Quindi, ragazzi, gioco che facciamo adesso.
1: Come non hai capito niente?
0: Sì, dai, che
1: allora,
0: lo sai.
1: Provateci.
0: Sì, il gioco è questo. Ci fate capire qual è la parolaccia che dite più spesso, però senza dire la parolaccia.
1: Senza dire la parolaccia, quindi dovete parafrasare o fare rima con.
0: Tipo,
1: ok.
0: Ale, la tua parolaccia, quella che dici più spesso è?
2: Allora, si può dire, però la devo dire realmente com'è.
0: No, devi farci capire qual è. Il gioco capire. È questo, Ale.
1: Usa l'italiano.
0: Fammi il labiale, vediamo se posso aiutarti.
1: Sì, schiodi il microfono però,
0: Cosa?
1: Cioè lui ha il microfono.
0: Non ho capito
1: aperto.
0: Cosa? Ho capito male. Guarda, è un luogo italiano.
1: Sì?
0: La Maremma.
1: Ah, e con associato sempre un animale.
0: Associato ad una cosa che ti viene da dire quando tipo hai un sacco di raffreddore. Sei una ragazza, hai un sacco di raffreddore e tu dici: mamma mia, sono veramente.
3: Tempestato.
0: Veramente tempestata.
3: Così? Tempestato?
0: Sì, tempestato. Sono impestata.
1: Ok, va bene.
0: Ti capita mai di dire sono impestata?
1: Allora, quindi la Maremma? La Maremma?
0: Ma non è una parolaccia, ragazzi.
3: Maremma impestata.
0: Questa.
1: Maremma
0: impestata. Ma questa non è una parolaccia.
1: Ma tu,
0: che puoi essere una
1: menta. Ma tu da dove arrivi? Dalla chiesa qui a fianco?
3: Sì, però dentro a questa frase c'è
0: contiene
3: un sacco
0: tutto
3: di
0: tutta la tua
3: nervosa,
0: rabbia.
3: Veramente,
1: sì,
3: tanta rabbia.
1: Per carità, puoi fare di meglio, De Biasi.
0: Hai presente Sisma, la frase quella tra casa e chiesa, è la strada che ti frega.
1: Allora,
0: Ali è un po' così.
1: Ali, eri tutto casa e chiesa, ma il tragitto che ti frega. Questa era la frase.
0: Ale, questa è la vita
1: mia.
0: Va bene, dai. 3332688688, il gioco di questa mattina, perché noi veramente siamo dei matti, è cercare di farci capire qual è la parolaccia che usate più spesso senza dirla però.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: adesso invece all'interno della family arriva un brano nuovo, arriva Chris De Seren di Good Old Days.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

obbligatoriamente sono una di quelle che se va al cinema, soprattutto dopo una certa ora, mi successe con Avatar, mi addormentai non so quante volte, mi svegliai a film finito. Tra l'altro andai a vedere Avatar nella versione, no, quella classica, quella proprio sai con gli occhiali 3D che davano, quindi super top per l'epoca, no? E sono riuscita a dormire, sì, ma era tardi però, dai, diciamolo. Invece ieri avevo visto la durata, 3 ore di Odissea, devo dire che è meraviglioso questo film. Poi andremo a vedere anche quelle che sono le location dove è stato girato per l'appunto. Voi l'avete già visto, avete intenzione di andarlo a vedere, perché è veramente un grandissimo successo che, a mio parere, tu l'hai visto, Martin, no? Vai, vai, perché te lo consiglio, molto molto bello. Va bene, detto questo, ma guardate se io in questo 23 luglio mi sono anche, com'è che si chiamano i critici, quelli del cinema, mi sono svegliata, anzi non mi sono svegliata perché ho dormito poco, però quel poco, capito, mi sono svegliata critica cinematografica questa mattina. Ma quante cose si scoprono, ma veramente.

0: Buongiorno, buona giornata. Allora, io volevo entrare un attimo alle 9:12 minuti, lo so, siete belli, carichi, ci piace. Io vorrei riportarvi a quella volta, ok, in cui eravate dubbiosi di fare qualcosa e invece avete detto no vabbè, ma che figata, cioè magari era un viaggio, un invito, un nuovo percorso, un film, prima parlavo per l'appunto che ero un po' dubbiosa della durata perché mi conosco, capito, io tendo a dormire qua e là, capisci? E invece è stato super top. E quindi volevo chiedere a voi, c'è stata anche, cioè, per l'appunto una piccola cosa, quindi c'è stato un momento, una volta in cui eravate dubbiosi di fare qualcosa e poi avete scoperto, avete detto guarda, se non la facevo, no vabbè, cosa mi sarei perso o persa? Vi è mai capitato di dirlo? 3332 688 688. Quindi tra poco siamo pronti a condividere anche live dalla vostra voce, così ce lo raccontate voi bene bene bene. Cos'è successo quella volta in cui non ci credevate e invece, ma che figata, tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Segreteria, questa è Radio Company. Allora, una buona giornata intanto, ecco puntini, se iniziamo così, intanto augurando una buona giornata, che lo sia veramente per tutti quanti, voi in ascolto anche noi ovviamente, vorrei dire. Allora, stiamo parlando di quella volta in cui eravate dubbiosi, non eravate particolarmente convinti di fare qualcosa, magari anche proposto da altre persone, e poi alla fine avete detto: ma caspita, cosa stavo per perdere, ma caspita che bella cosa ho vissuto, che figata assoluta. E allora sentiamo cosa ci state raccontando per l'appunto al 333 2688 688. Inizio parlando, leggendo il messaggio di una nostra ascoltatrice che scrive: guarda, tanti anni fa delle amiche mi hanno chiesto se volevo andare al concerto di Gianna Nannini. Sinceramente non avevo molta voglia, ma poi mi sono detta: dai, passiamo la serata in un modo diverso, e ho accettato. È stato uno dei concerti in cui mi sono divertita di più. Folle, strano, e lei bravissima e coinvolgente, una forza della natura. Ecco, tu sei un po' come me, no? Che quindi ti arrivano le proposte, ok? All'inizio ci devi pensare, non è che dici in automatico sì. Ecco, ci devi un attimo pensare, anche se è la cosa più bella del mondo, però è comunque, penso io, sto parlando anche per me, però non so se anche tu sei così. E poi alla fine ci pensi, e diciamo che dall'altra parte dicono: dai, prova, vai, falla, e poi ti accorgi che insomma era una cosa veramente che meritava, Va bene, poi c'è anche chi dice: guarda, allora, mercoledì della scorsa settimana ho accompagnato mia figlia a Firenze al concerto dei My Chemical Romance, che conoscevo poco e non mi piacevano più di tanto, e invece concerto bellissimo e coinvolgente, con un pubblico rapito, cioè proprio capito. Quindi anche lì vedi, ci sono tantissime cose che magari all'inizio pensiamo non lo so, e poi alla fine ti cambia completamente la prospettiva, in meglio, in positivo ovviamente. Quindi delle volte è meglio viversene, no? Le cose. 333 2688 688, quindi se volete comunicarci la vostra, dirci la vostra esperienza di quella volta in cui non eravate particolarmente convinti di fare qualcosa.

0: Merck & Cremont featuring Serena Brancale, The Colors, Partenope, Radio Company. Io sono Michela J in diretta in questa mattinata. Allora, stiamo parlando di quella volta in cui vi siete ricreduti alla grande riguardo magari una proposta da parte di qualcun altro, oppure anche voi eravate indecisi se andare o meno da qualche parte e poi alla fine rotto il ghiaccio, diciamo, avete detto me ne sarei pentito o pentita se effettivamente non avessi vissuto questa avventura, questa esperienza. E allora sentiamo la vostra voce.
1: Sono Adriana e niente, mi è capitato l'anno scorso che siamo andati in montagna con la famiglia. Il giorno si cammina molto,
0: sì,
1: e dopo la sera tante volte si è stanchi, non si ha neanche voglia di uscire. E invece l'anno scorso mio figlio ha proposto di che a pochi chilometri di distanza da dove eravamo lì in montagna era un tenore, faceva delle canzoni dal pianoforte sopra a un ponte che collegava questa montagna, questo paese. E niente, tutto illuminato con le luci soffuse. E hanno messo questo pianoforte in mezzo al ponte, tutta questa gente, l'atmosfera, ha fatto di quelle canzoni che faceva venire il pel d'oca, cioè proprio una cosa assoluta.
0: Quindi direi che ne è valsa la pena, e come, no? Vedi, delle volte magari siamo stanchi, però qualcuno ci dà degli stimoli, delle motivazioni, e se le cogliamo magari viviamo anche qualcosa di diverso, no? Che poi restano, perché sentivo anche l'emozione tua nel raccontarlo tramite il messaggio che ci hai inviato. 333-2688-688, dunque live dalla vostra voce, messaggi WhatsApp, vocali, che ci raccontano quella volta in cui ero dubbioso, dubbiosa di fare qualcosa e invece la cosa l'ho affrontata, l'ho fatta e mi si è svoltata la giornata, la settimana e chi lo sa anche molto più tempo. Ne parliamo tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi e i commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo gli Ayatollah, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran annunciano se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. 30 minuti di colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, al centro del faccia a faccia la situazione in Ucraina. Intanto nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in particolare la Grecia chiede che Bruxelles allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palco

0: sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, poi gli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
8: Scusa,
7: auguri.
8: Scusa, che cosa stai facendo?
9: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
8: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
9: E chi sono?
8: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
9: Sì.
8: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
9: Vabbè,
8: comunque,
9: mi sono dimenticato di dire una cosa.
7: Auguri Salvatore!
8: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Pink, Radio Company, con me Michela Jane, questa mattinata, in questo 23 luglio. Allora, noi stiamo indagando quella volta in cui vi siete, diciamo, eravate un po' dubbiosi, però poi vi siete ricreduti in materia di nuove esperienze da fare, inviti, proposte, anche solo il semplice andare al cinema a vedere un film, capito? Oppure a una cena, un invito, a qualcosa, insomma, che poi avete detto, wow, che bello, ma guarda cosa mi stavo perdendo. E allora 333 2688 688.
1: A Jesolo, all'Acqua Splash, c'era il bungee jumping.
0: Ah, okay.
1: Io ero talmente terrorizzata da questa cosa, anche perché comunque la ragazzetta era là con gli amici e tutto. Ah. lo guardavo, lo faccio, non lo faccio. Mi decido, vado a metà scale, torno giù,
0: no,
1: e cambio idea.
0: Ah, vabbè, proprio panico.
1: E i miei amici, ma no, ma che me, scusami, ma che pacco, eccetera eccetera. Allora poi, istigato dagli amici, prendo, dico ok, vado,
0: una sfida,
1: vado su
0: proprio.
1: Ed è stata un'esperienza meravigliosa. Non,
0: ecco,
1: era il tatto,
0: vedi,
1: tanto il fatto di lanciarsi
0: giù
1: nel vuoto. A me preoccupava in realtà il fatto che ti chiudono dappertutto.
0: Ah,
1: avevo paura,
0: okay,
1: che mi facessero male,
0: no,
1: diciamo le cinghie, le cose che ti tengono sulle caviglie, insomma, per cadere.
0: E invece tutto ok, tutto a posto, è andato benissimo, e poi da lì l'hai rifatto per tutta l'estate. Lo so. Allora, poi c'è chi ci dice: ciao, soffrendo di vertigini, e qua siamo più o meno sempre nel bungee jump, che ti butti dall'alto. Qui invece però un'altra cosa, si parla di vertigini, e non avrei mai pensato di riuscire ad attraversare un ponte tibetano. Ce l'ho fatta, non era di quelli in corda che vedevi tanto il vuoto, era in acciaio e chiuso dove mettevi i piedi. Ah, ho capito come è fatto, però insomma, sì, beh, Marti, ognuno ha le sue paure, giustamente, quindi tu ce l'hai fatta alla grande, quindi adesso non hai nessun problema a doverne rifare altri, no? Effettivamente. A me capitò invece proprio il ponte, quello con le corde, capito, che si muove un pochettino. Però ti dirò la verità, sì, ho un pochino di paura iniziale, però non più di tanto. Ho detto provo a farlo, cioè vuoi vedere che proprio, cioè, cado io? Sì, vedi che proprio cado io, con la fortuna che mi ritrovo. E se no, no, no, è tutto a posto, l'ho fatto, l'ho rifatto, è stato bellissimo, ho ancora una foto che immortala quel momento, ecco, sappilo. E anche io avevo paura, per l'appunto, sì, insomma, di cadere giù, o comunque di guardare giù, anche per l'appunto. Va bene, 333 2688 688. Dunque, vedo tanti altri messaggi che stanno arrivando, perché ci state raccontando quella volta in cui non eravate particolarmente convinti di affrontare qualcosa e poi alla fine avete detto wow, che bello. Sapete chi arriva adesso? Chi arrivano, anzi, una coppia meravigliosa, quella formata da Emma e Fabri Fibra.

0: Radio Company. Allora, tra poco torniamo, promesso, con i vostri messaggi, parlando di quella volta in cui vi siete ricreduti o ricredute su un'esperienza fatta che prima proprio non avevate assolutamente idea di fare. Ce ne state raccontando, a tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: questa è Radio Company, ancora una buona giornata in questo 23 luglio. Allora, dalla J non è tutto assolutamente, ancora un'ora da vivere assieme, ok? Allora, attenzione perché stiamo parlando di quelle cose che avete fatto e non volevate fare e avete detto wow che figata, tra pochi i vostri messaggi. Nel frattempo sapete che ora è?
1: Radio Company Time.
0: Sono le 10:02 minuti.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: il momento di sentire la vostra voce in diretta su Radio Company, una voce che ci racconta quella volta in cui proprio eravate un pochino dubbiosi, un pochino, molto dubbiosi forse, di dover fare qualcosa e poi alla fine vi siete ricredute, avete detto wow, ma questa cosa, ma perché non volevo farla quando un'emozione unica? E allora sentiamo.
1: Ciao Jay, buongiorno. Allora, a me è capitato con il parapendio e le mie amiche, i miei amici mi invitano a fare un'uscita con loro e mi fa: andiamo sul Monte Matayur, che i loro mariti, i compagni all'epoca, facevano parapendio e lo fanno ancora. E c'era una ragazza che doveva andare in tandem sul parapendio. Questa qui praticamente, in poche parole, era scomparsa nel nulla. E vedo che mi fissano, mi guardano e io dico: ma cosa avete? Cosa? Vai tu, dai, cosa? Ma no, gli ho detto, boh, dai, non ci penso due volte, vado, mi butto. Ed è stata un'esperienza,
0: vedi,
1: meravigliosa, guarda, la rifarei ancora adesso, solo il parlarne mi emoziono.
0: Vedi, mai dire mai, amica. Bene, bene, ci piace, insomma, ma si sente proprio l'emozione nella tua voce mentre ce l'hai raccontato, ovviamente. Questo potete farlo anche voi, eh.

0: Ma simpatici, zero problemi.
1: Zero discussioni, che è il nostro claim, che se tradotto in parole povere è il nostro motto. Zero problemi e zero discussioni, perché in quelli che sono i contenuti di questo programma cerchiamo assolutamente di evitare ogni tipo di cosa che possa farvi, ogni tipo di argomento che possa farvi arrabbiare, che possa in qualche maniera
0: infastidirvi. Infatti parleremo di cose del tipo, hai visto che c'è meno gente per la strada, che tanti sono andati in ferie.
1: Ma questo non fa infastidire, cioè fa infastidire quelli che stanno lavorando, però è ancora un po' presto. Sì, per le ferie.
0: A tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.

0: casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: EPIO, però anche no, il pezzo di J-Ax qui a Radio Company in brutti ma in costume.
1: Adesso cosa in vendita? Cose in vendita.
0: Cose in
1: ce
0: vendita.
1: Ne sono tre in realtà, le prime due sono un po' insolite, la terza se vuoi a questo punto puoi anche sfruttare il mezzo, cioè se devi... poi piazza, dai, vai.
0: Cos'è, vuoi fare il mercatino?
1: Si faceva una volta, vabbè.
0: Sì, infatti, è una, allora, roba, è una roba vecchia che non si fa più.
1: Aeroporto di Siviglia, c'è un Piper PA 23 Apache, ok, che è un aereino carino, mi piace.
0: Sì, Piper è aereo da turismo.
1: Sì, ma è molto carino, veramente carino. Ora, nuovo non so esattamente quanto costi, però immagino che come tutti gli aerei costi comunque parecchi soldi, ok? Dopo dipende chiaramente sempre dalla tasca.
0: Guarda, sai che non lo so, non mi sono mai interessato sul prezzo di un aereo,
1: Ma vedi,
0: so che tu sei
1: manca
0: un attimino più,
1: No, io, a me
0: tu volevi l'elicottero?
1: Ti dico la verità, mi sarebbe sempre piaciuto prendere il brevetto di volo, però non ho né tempo né denaro per farlo, per cui
0: e neanche l'orecchia a sventola, quindi non c'è proprio niente.
1: Ma non volare in quel modo,
0: è sempre volo, scusa.
1: Va bene,
0: hai
1: comunque
0: provato a buttarti?
1: Smettila. Comunque questo aereo è stato abbandonato dal proprietario in questo aeroporto da un bel po' di tempo, il proprietario non è raggiungibile, chissà che fine ha fatto. Se vi può interessare, cercatelo.
0: Ha avuto
1: perché...
0: un incidente aereo?
1: No,
0: con
1: è
0: un altro,
1: l'aereo.
0: No, con un altro.
1: È in vendita e all'asta per 10, cioè base d'asta 10 euro.
0: Come 10 euro?
1: 10 euro. Beh, dopo è chiaro che è un'asta, quindi crescerà ovviamente questo valore. Però insomma, sì. 10 euro ti fa già venire voglia di dire tic, facciamo.
0: Tanto per metterlo in giardino,
1: Ok, è pronto per volare? No, ci vanno fatti dei lavori di manutenzione. Questo è ovvio, va bene. Secondo invece è in vendita la casa di una mamma per amica. Se ti può interessare,
0: la casa di una mamma per amica.
1: Guardai una mamma per amica?
0: No.
1: Come mai?
0: Ma scusa, guardami la faccia adesso. Guardami, ho la faccia di uno che può guardare una mamma per amica.
1: Va bene, ok. Se vuoi passiamo al terzo adesso. Cioè, se vuoi dirlo, vuoi dirlo? Quello che mi hai detto fuori onda. No, cosa vuoi vendere?
0: Che vendo la moto?
1: Vuoi vendere la moto?
0: Sì, vabbè, la metterò su subito. Non è che devo metterla.
1: Ma però, se non subito.
0: Non subito, a settembre. Allora, però la metto su subito.
1: Allora, a me hai detto un prezzo?
0: Anzi, la metto subito su settembre.it.
1: Sì, a me hai detto un prezzo. Cari ascoltatori, fate quel prezzo più 500 per me, che ho avuto l'ideona.
0: Esatto. Basta. Quindi la vendo a 4.000.
1: Vabbè, sei pazzo comunque.

0: Type qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso diamo il benvenuto ad Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura alla sicurezza delle piscine, l'Aula della Camera ha approvato l'emendamento bipartisan al decreto sport che inasprisce le norme di sicurezza nelle piscine in risposta alle recenti tragedie. Ci saranno controlli più severi sia per gli impianti pubblici che privati. Saranno richiesti standard elevati per i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione come bocchettoni e griglie di fondo. Gli impianti non a norma saranno chiusi immediatamente. Previsto un fondo da 4,7 milioni per l'adeguamento delle piscine pubbliche. La novità sarà operativa dal 1 agosto. A tra poco.
0: Arrivano Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla.

0: messaggio per te.
1: Cioè, vedi che le cose hanno assortito l'effetto, come si dice.
2: Esattamente di che cosa stai parlando?
3: Fermo, che moto hai? Fermo, che moto hai?
1: Aspetta, okay. Perché poi aggiunge, sono in cerca della moto io.
2: Ah, ok.
1: Vedi, già venduta, amico mio.
2: Vabbè, a parte il fatto che io la volevo vendere a fine agosto.
1: Vabbè.
2: Stiamo parlando di primi di settembre, cioè non adesso.
1: Allora parla molto lentamente.
2: Esatto. No, in realtà, ma devo dirlo veramente.
1: Non so se vuoi, se no.
2: Cioè, no, beh, è un Kawasaki Z750 del 2008.
1: Del 2008.
2: Prestigiosissimo.
1: Ok, cifra ancora da decidere.
2: No, adesso, vabbè, no.
1: No, da decidere.
2: Da decidere.
1: Vabbè, insomma, comunque, se siete interessati.
3: Che modo hai?
2: Dai!
1: A tra poco.
4: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa. Brutti, ma in costume. Spot!
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro, da quanto tempo?
7: Scusa, che cosa stai facendo?
8: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
7: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
8: E chi sono?
7: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
8: Sì.
7: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
8: Vabbè,
7: comunque,
8: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
7: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: antidroga qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove adesso sì. Tocca a voi, al nostro numero WhatsApp 333-2688-688. Hai chiesto cosa?
1: Ho chiesto una base da, cioè, tipo da motociclista, una roba
0: sì,
1: così.
0: Sì, l'hai chiesta 4 secondi prima della fine del disco, sì, quindi con estremo anticipo.
1: Non mi rovinare la gheggona, diciamo.
0: La gheggona.
1: Fuori onda, parlando e riflettendo sul discorso motociclismo, ci è venuta in mente una cosa che poi, sai, i motociclisti sono, come dire, abbastanza orgogliosi, sì, ma non mi viene il termine corretto, no, sul fatto di andare in moto o meno, perché ci sono poi anche, insomma, dei riti, delle regole che chi va in moto segue a volte. Ci sono
0: soprattutto
1: quelli,
0: tra motociclisti anche, ricordiamoci sempre la presenza ingombrante dello scooterista, che appartiene,
1: non,
0: diciamo,
1: che...
0: ad una categoria un po',
1: vabbè,
0: diciamo, lo scooterista è l'uomo di Neanderthal, hai capito? Mentre chi va in moto è l'Homo sapiens, mettiamola così.
1: Ma io, guarda, veramente non lo so, cioè, io se fossi uno scooterista in questo momento ti direi sì, vabbè, allora fai tu, capito?
0: Esatto, e me lo direbbe, sì, fai tu, quando ci sono tutte le macchine ferme al semaforo e lui sorpassa a destra, hai capito? Ecco, così,
1: vabbè, faccio finta
0: giusto,
1: di
0: ma
1: niente.
0: Per dirne una,
1: allora, non sappiamo quanti amici che ci ascoltano siano motociclisti, però sappiate che includiamo anche chi guida uno scooter, cioè chi va in scooter.
0: Facciamo uno strappo alla regola.
1: No, ma non è vero, ma dai, ma perché?
0: Sto scherzando, amici dello scooter.
1: Sì,
0: vi apprezzo tantissimo.
1: Ma come vi apprezzo? Vi stimo.
0: Sì, vi stimo.
1: Vabbè, dai, 333-2688-688, WhatsApp scritti o vocali. Vi chiediamo se siete motociclisti, se andate in scooter, insomma, se qualsiasi cosa abbia due ruote, a parte il monopattino, che qui non c'entra.
0: No, qui è escluso proprio.
1: Non c'entra, ma soltanto moto e scooter, diciamo. Vi chiediamo di completare questa frase: il vero motociclista è quello che... E il resto ce lo mettete voi, perché ogni motociclista ha delle regole proprie, ma anche delle regole condivise con gli altri.
0: Assolutamente.
1: È quasi un gruppo, diciamo, anche se non si conoscono.
0: Una setta, una sorta di setta.
1: Allora, 333-2688-688, completate, vi chiediamo per favore di completare questa frase: il vero motociclista è quello che... E il resto ce lo mettete voi.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze qui a Radio Company in brutti ma in costume. Oggi vi abbiamo chiesto di completare una frase. La frase è: il vero motociclista, inteso anche come guidatore di scooter, sì, quindi il vero guidatore di due ruote motorizzate, è quello che...
1: È quello che...
0: Puntini puntini.
1: Esatto, allora ci scrivono: il vero motociclista è quello che viaggia sempre in corsia di sorpasso.
0: Non esattamente.
1: Dai, sì.
0: Esattamente.
1: Sì. Allora, è quello che non si pone limiti: strada, pista, sassi, pietre, fango e polvere. Sembra casa mia, Alessandro di Verona.
0: Ok.
1: E poi, ciao ragazzi, il vero motociclista è quello che finisce le gombe fino alla spalla, non soltanto la parte centrale, Eros.
0: Ok, beh, fino alla spalla. Bisogna essere anche bravi.
1: Sì.
0: Bisogna avere anche il pelo sullo stomaco.
1: Sì, bisogna anche, diciamo, trovare le condizioni giuste per farlo. Altrimenti, insomma, insomma l'anni.
0: Chiaro.
1: Guardami.
0: Esatto.
1: Il vero motociclista è quello che saluta. Categoria a parte i gessisti che non salutano mai. Michele di Rovigo. Non lo so cosa hanno. È scritto gessisti.
0: Gessisti.
1: Non lo so.
0: Okay.
1: Il vero motociclista è quello che odia gli scooteristi perché non sono motociclisti. Ciao da Gianluca, ducatista nel cuore forever.
0: Okay. Già abbiamo parlato di questa rivalità.
1: Sì, è vero. Il vero motociclista è quello che allaccia sempre il casco e tiene i fari accesi anche di giorno.
0: Esatto, come diceva Nico Cereghini.
1: Esatto. Saluta sempre le altre moto, non le vasche da bagno e nemmeno le cancellate. Michele 76. Le cancellate sono quelle che vanno un po' pianino, diciamo.
0: Le vasche da bagno credo siano le Harley Davidson.
1: Sì.
0: Credo,
1: le cancellate sono...
0: Non ho la minima idea.
1: Quelle che non piegano, quelle che sono...
0: Non lo so, un po' dure da guidare.
1: Diciamo.
0: Non ne ho la minima idea.
1: Il vero motociclista è quello che saluta con il gesto tutti gli altri motociclisti che incrocia, tranne gli scooter. Ciao.
0: Beh, chiaro, non c'è fratellanza, quindi non ha senso.
1: Ma perché? Vabbè, comunque, ciao ragazzi, il vero motociclista è quello che finisce le gomme fino alla... Ah no, scusa, l'ho già letto. Mettiamo i vocali, dai.
2: Il motociclista è quello che deve avere gli occhi per sé e anche per gli altri.
1: Verissimo.
0: Questo è vero?
1: Verissimo.
0: È vero, perché molto spesso veniamo ignorati.
1: Da ex ducatista te lo dico.
0: E diciamo che molto spesso dobbiamo guardare in giro, perché molto spesso siamo noi che non... magari ci avviciniamo ad un'automobile ad una velocità che noi siamo convinti sia piuttosto bassa.
1: Sì.
0: In realtà non lo è.
1: È vero,
0: e quindi l'automobilista non riesce a considerare quanto vicina, quanto si stia approssimando la moto.
1: Certo. Posso picchiare Gimbo? No. Che quando ho detto da ex ducatista si è messo a ridere. Ma
0: no, è vero. Tu avevi una Ducati Monster.
1: Sì.
0: Prima di buttarla giù dalla scarpata, come che modello era?
1: Sai che sono passati così tanti anni che non mi ricordo. Dovrebbe essere, credo fosse un 600, credo.
0: Okay, sì, ma che sigla?
1: Era un Ducati Monster 600.
0: Monster 600, sì, e basta?
1: Sì. E basta, sì.
0: E basta,
1: sì. Esatto.
0: Senti, grosso esperto di moto il Pietro.
1: Ma non mi ricordo
3: no,
1: più.
3: No, per figure. Piacere, cioè, chi va in scooter non è un motociclista.
0: Sì,
3: perché
0: l'abbiamo detto.
3: Come dire che uno si lava il culo nel bidet e allora è un subacqueo.
0: Certo. Io non mi lavo.
3: Il motociclista è un motociclista e lo scooterista è uno che va su un cesso di plastica.
0: Già, allora io non...
1: Ma dai, ma
0: io non ne avevamo già parlato. Non uso il bidet. Però sono istruttore subacqueo, vedi? Un controsenso.
1: Perché tu immergi tutto.
0: No, mi lavo il culo sott'acqua.

0: Gli ascoltatori ci hanno chiarito una cosa che sapevamo, ma non per qualche motivo non c'era venuta in mente. Gessisti, che poi era scritto Gessisti, non Gessisti. Ah, okay. Sono coloro che insomma guidano o possiedono una GS BMW, che è una moto per
1: snob, dicono.
0: Dicono snob, ma snob. In realtà è per viaggiare. Cioè,
1: sì, insomma, c'è la Stefano Bosca.
0: Stefano Bosca, che è bravissimo, bravo, intelligente.
1: Sì, sì, assolutamente. Se la merita la GS.
0: Meglio non farlo arrabbiare. Altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca: un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Tre sono stati dimessi, uno è ancora ricoverato a Catanzaro. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, si attendono i risultati dell'autopsia. A più tardi.
1: Time out per noi
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni e Canto d'amore qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto di completare la frase: il vero motociclista è quello che ok, allora, e abbiamo incluso anche le altre due ruote, quindi gli scooteristi. In realtà si è beh, io lo sapevo, sarebbe finita così. Si è sviluppata la solita dualità tra motociclisti e scooteristi,
2: insomma. Allora leggo questo messaggio, poi ascoltiamo i vocali perché ce ne sono tanti. Allora, ciao bruttissimi, ho avuto lo scooter 500 per 12 anni. Non mi cagavano neanche di strisce i motociclisti. Adesso ho una Ducati multistrada 1260, mi salutano e io non li cago, ma saluto gli scooteristi. Mi piace sta cosa qua, capito? Ma se io non vi faccio soffrire come hanno fatto soffrire me, capito?
1: Esatto.
2: Sentiamo,
3: il
2: dai.
3: Il vero motociclista è quello che assicura la moto 12 mesi. Ciao, sì, da Martino.
2: Sì, ciao Martino.
1: 12
2: ciao.
1: Mesi.
2: Assicuro la moto
1: anch'io
2: 12 mesi.
1: Anch'io l'ho assicurata 12 mesi, però la fermo, l'assicurazione è a ottobre, cioè novembre.
2: Eh no, hai capito? Perché vuol dire che vai anche in quei mesi lì.
1: È chiaro. Vabbè.
2: Sentiamo.
4: Aspetta, ve la spiego meglio. Essere motociclista è uno stile di vita. Tu prendi ad esempio quelli che guidano i custom come me. Abbiamo uno stile di vita particolare, ci sono i motoraduni, c'è un certo tipo di abbigliamento, c'è proprio uno stile, anche un genere di musica, eccetera. Lo scooterista invece rompe solo le, perché è lì in mezzo alla strada a rompere le scatole, si crede il motociclista di turno, invece è quello che non ha la minima idea di cosa vuol dire essere motociclista.
2: Aiuto.
1: Allora diciamo, diciamo le cose come stanno una volta per tutte. Io lo dico ovviamente da motociclista, ok, non ho mai avuto uno scooter a parte quando avevo 14 anni, ma in entrambe le categorie ci sono quelli che fanno bene e quelli che fanno male. Ok, diciamola questa cosa. Poi si scherza molto, il motociclista ovviamente si sente superiore, però effettivamente alcuni non lo sono per niente, quindi diciamo le cose come stanno.
2: Bravo, sì, sono d'accordo con te. Sentiamo.
5: Il vero motociclista è colui che viaggia sempre anche quando piove, non si spaventa se vede dei nuvoloni, oh no cavolo piove adesso non vado, lui prende e parte, si mette l'abbigliamento giusto e va anche se diluvia, ecco. Ciao Gabri da Bassano.
2: Ciao Gabri.
1: Ecco, cioè
2: ciao.
1: Io mia moto scalo una marcia col bagnato, sono già per terra, voglio dire, lascia stare.
2: Va bene, grazie per i vostri messaggi. 17:05 minuti, aiuto.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Love It, icona pop qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
2: Brutti ma in costume su Radio Company.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Questo è del disco di Anna qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni. E tra l'altro
0: cose.
1: Sì, ricordiamolo che noi non ci siamo fino a settembre la domenica, sì, in brutti ma domenica.
0: Però
1: tra le 5 e le 6
0: questo serbatoio di cose che si riempie.
1: Ci sono delle cose che io comunque avevo messo da parte per la domenica e ho continuato comunque perché è una bella tradizione, anche perché ho detto sia mai che ci vengano utili in brutti ma in costume. Invece tac, vedi? Eccolo qua.
2: Giusto.
1: Allora, a Potenza hanno fatto qualcosa di buono, cioè è stata portata avanti un'operazione che poi è diventata un blitz contro i cosiddetti falsi invalidi.
2: Ah sì,
1: sai,
2: sì,
1: tipo quelli che vanno allo stadio in carrozzella, certo, poi la squadra del cuore segna e si alzano in piedi per
0: sì,
1: festeggiare.
0: Ogni tanto si leggono notizie di questo,
1: ecco,
0: tipo sul giornale.
1: C'è scritto che il cieco giocava a carte, il depresso cantava, l'infermo zappava.
0: Mamma mia.
1: Ok? E sai chi è stato ad andare a raccontare tutto alla polizia?
2: No.
1: Il muto.
2: Va bene.
1: Poi, attenzione, perché questo è il Messaggero. Non so esattamente dove sia successo, però è lo strillone. Sai,
0: sì,
1: i cartelloni,
0: sì,
1: quelli,
0: sì,
1: grandi,
0: certo,
1: ecco.
0: Le civette, quelle chiamate civette.
1: Esatto,
0: sì.
1: Lite in strada, tanto per cambiare.
0: Ok.
1: 85enne prende a bastonate un culturista.
0: Ma davvero?
1: Sì. Qualcuno ha scritto chiamatelo Cataratte Kid. E un altro invece ha detto chi era? Chuck Nonnis.
0: Bene, ci piace.
1: Poi l'ultima, in realtà la notizia arriva dal Corriere Adriatico, è di un paio di settimane fa, quando l'Italia era veramente sotto la morsa del caldo allucinante. Riguarda il Lidl, che ha messo in offerta i ventilatori scontati.
0: Okay.
1: Quindi c'è stato un assalto. E Maxi Rissa e Spintoni, la polizia ha usato lo spray al peperoncino.
0: Ah.
1: E si sono registrati 19 feriti e 99. Era Lidl.
0: Beh. Senti, ma li ringraziamole però, commenti memorabili.
1: Sì, tanta roba da commenti memorabili.
0: Veramente, bravi. Bravi amici, a tra poco. Con Radio Company.

0: MF, il disco di Sisa, e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di economia. La crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani. Il rincaro dei carburanti seguito al riacutizzarsi del conflitto potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per famiglie di circa 700 milioni di euro. Una stangata alla pompa che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. Lo rende noto l'ufficio economico Confesercenti. A tra poco con il meteo.
2: Gennaro Amatore, in arte Samurai J, 27 anni, viene da Mognano di Napoli e a Sanremo con Ossessione è stato il primo a ottenere il platino e poi 11 settimane consecutive alla numero 1 della classifica italiana. A maggio è uscito Amatore, il suo secondo album. Il titolo è il suo cognome, ma anche una dichiarazione di intenti, perché dice: volevo restituire qualcosa di concreto e duraturo alla mia famiglia. Mio padre ha lavorato una vita intera per me. Sentiamolo Samurai J con la nuova flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia. E adesso, amici di Benevento, orecchie ben aperte.
1: Voilà, amici della Campania, perché questo sabato c'è una data alla quale voglio che partecipiate assolutamente. Sabato, ovviamente, sto parlando del 25 di luglio, perché per quel che riguarda Radio Company c'è un bel Company in Action in Piazza Nazionale a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento. Dalle 22 il Company in Action con la musica di Radio Company, i gadget di Radio Company, la musica in particolare di Frankie M DJ e poi la grande animazione.
0: Grande animazione con... di un personaggio incredibile.
1: Luca Bravi.
0: E poi c'è anche l'altro.
1: Ha preso sì uno nuovo che è in prova, che sarei poi io.
0: Sì,
1: quindi vi aspetto questo sabato a San Salvatore Telesino. Mi raccomando, ore 22, ingresso libero, sei in piazza. Mi raccomando, venite a fare un po' di casino.
0: Siateci, fate contento questo ragazzo giovane qui che stava iniziando una nuova carriera.
1: Esatto.
0: A tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
6: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
7: Scusa,
6: auguri.
7: Scusa, che cosa stai facendo?
8: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
7: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
8: E chi sono?
7: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto comp anniversario, compili il form,
8: sì.
7: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form, così non perdi le corde vocali inutilmente, lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
8: Vabbè,
7: comunque,
8: mi sono dimenticato di dire una cosa.
6: Auguri Salvatore!
7: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company, ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il comp anniversario.

0: LB1, I need a sign. Show me love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Rascals, One Republic, e adesso Cervelli in fuga, amici.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Dai allora, Cervelli in fuga con due categorie: Appennini ed energie rinnovabili. Attenzione, attenzione, perché proviamo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Il sito è smpdistribuzione.it. Lì trovate anche tutto ciò che riguarda la benzina speciale, che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, cioè la F101, che mantiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le valvole, rimuove tra l'altro eventuali depositi già presenti. Quindi se il vostro serbatoio è sporco, come la vostra coscienza, ecco, mi raccomando, mettete la F101 nella vostra automobile.
0: Io dovrei avere uno serbatoio pieno di scheletri, allora.
2: Assolutamente.
0: Va bene, allora, Cervelli in fuga, le due categorie già dette sono Appennini ed energie rinnovabili. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688 e provate a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.

0: Watch It Burn, Katy Perry. Adesso Cervelli in Fuga, la seconda parte, la categoria energie rinnovabili. Oh, al telefono con noi c'è Ivano. Ciao Ivano, benvenuto.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti.
0: Come stai?
2: Bene, bene.
0: Bene, cosa fai?
2: Cosa fai?
0: Dici.
2: Nell'agricoltura.
0: Agricoltura.
1: Ah, nell'agricoltura.
0: Certo.
1: Ok, molto bene. Come siamo messi ad acqua? Maluccio?
2: Poca, infatti.
1: È che quando viene ce ne viene troppa, capito? Non è che distribuirla pareva brutto.
2: Mischiata con
1: Andrea. Infatti. Senti Ivano, allora io ti sto per fare la domanda della categoria energie rinnovabili e ti darò le tre alternative di risposta, poi dirò via con il tempo e da lì avrai ovviamente 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere, se indovini 50 euro di buoni carburante sono tuoi. Tutto chiaro?
2: Sì.
1: E allora andiamo con la domanda della categoria energie rinnovabili. Ivano, la domanda è questa: quale combustibile rinnovabile si ottiene dalla fermentazione di materiale organico? A. L'idrogeno. B. L'elio. C. Il biogas. Via con il tempo.
2: Sì.
1: Sì, l'ha detto proprio, lavora nell'agricoltura. Il biogas si ottiene proprio dagli scarti agricoli. Bravo.
0: Se non lo sai, Ivano, chi poteva saperlo?
1: Bravo. O anche tu potresti saperlo.
0: Ma io sì, certo.
1: Il biogas.
0: Dopo un pasto abbondante, sicuro.
1: Infatti, oggi ne hai prodotto, diciamo che due lampadine le tenevamo accese.
0: anche il frigo oggi. Va bene, Ivano, complimenti. Ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. È un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio. SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Ivano,
1: ciao,
0: buon
1: Ivano.
0: Lavoro.
1: Ciao.
3: Ultima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Might, Bruno Mars. E ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, bel tempo al centro, al sud residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, soleggiato altrove, temperature in lieve calo, massime ovunque tra 28 e 33 gradi. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Gideo Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume.
4: Yeah.

0: Sinclair Kaizai. Adesso cosa fate stasera? Uè?
1: Esatto, attenzione perché giovedì 23 luglio.
0: È oggi.
1: Infatti, giovedì 23, allora. Quindi oggi.
0: Hola!
2: A Treviso.
1: Esatto, questo signore qua che si chiama
2: Mauro Tonello.
1: Presenta,
3: signori, signori, il grande Mauro Tonello.
1: Va bene. Ok, il nostro Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour.
0: Summer
1: che
0: Tour.
1: Ritorna a Suoni di Marca nel cuore della città di Treviso.
0: Oh,
1: esatto, e ci saranno ovviamente gli anni 80 e gli anni 70 in primo piano. E in console ci sarà
2: Harry Morri.
1: Bravo, Harry Morri. E sul palcoscenico ospite live
2: Denaro.
1: E
2: Mauro Tonello, ovviamente.
1: Mauro Tonello, e questa sera dalle 21:30 ingresso completamente gratuito. Quindi andate a Suoni di Marca.
0: Esatto, amici, a tra poco.
4: Tutti insieme.
1: Abbiamo finito veramente, salutiamo, non tra poco. Quindi ciao Pietro.
0: Abbiamo finito.
1: Eh sì. Come passa in fretta il tempo quando passa in fretta.
0: Ma davvero,
1: eh?
0: manco cioè,
1: se vuoi stare qua c'è Conte, fate un programma.
0: A domani,
1: due.
0: Ciao.
1: Ciao.
5: Radio Company Time.
2: Ciao.
6: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: entrata nella nostra serata, sta per incominciare, quindi questo appuntamento qui.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Qui è una roba.
1: Ma qui siamo tutti in lista. Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutto in lista, dove si parla un po' del più, del meno, della cronaca, di quello che accade in giro per il mondo. Questo è tutto in lista, dove i protagonisti non siamo più noi, ma diventate voi per due ore. Per quello il nome di questo appuntamento qui, che ritorna due ore al giorno, dalle 18 alle 20, insieme a Stefano Conte e insieme a Gianluca Pacini. Siamo qua.
2: Ciao!
0: Pronti anche oggi? Come sta andando? Tutto bene? Avete finito? Siete pronti? Abbiamo dell'ottima musica, come sempre, da farvi ascoltare. Poi arriverà l'argomento. Oggi vi chiediamo un po' di navigare nella memoria, perché mi stavo chiedendo questa cosa qua guardando un articolo interessante sulle cose da fare in caso di maltempo. Quindi ve lo dico già, si parlerà del maltempo, ma lo faremo risollevando un po' i vostri ricordi, magari non piacevolissimi, però ve lo chiediamo fra pochissimo. Intanto si apre anche con Topic, Becky G, Sorry Puppy.

Sorry Puppy. Attenzione, perché a proposito di Sorry Puppy, stiamo per parlare di qualcosa che ce ne dispiace ogni volta, insomma, però non potevo non leggere questo articolo qua e soprattutto non toccarvi sul vivo, visto che secondo me da tutta Italia c'è qualcuno che ha affrontato una giornata più brutta delle altre. E si parla che con questi temporali violenti negli ultimi giorni hanno sentito il parere in un articolo di un esperto di scuola guida su cosa fare se la grandine ci sorprende in automobile, no? Che cosa? I consigli sono chiari: mani salde sul volante, ma quello penso che sia assolutamente scontato, tergicristalli attivi, rallentare tanto e aumentare la distanza di sicurezza, ma soprattutto mai scendere dall'auto durante la grandine, perché anche se i chicchi rompono i vetri e la carrozzeria si ripara, le persone no.

0: One Direction su Company. Allora, un messaggio da parte di Marisa sulle manie. Prima ho parlato di Marie. Di manie sia dei personaggi storici come Leonardo da Vinci, ma anche le star come Lady Gaga e quant'altro. Io ho la mania di pulirmi le orecchie 3-4 volte al giorno, sebbene so che non è un bene. Un bacione da Marisa. Beh, ognuno ha le sue manie, sa, alla fine. Per esempio, sapete che c'è qualcuno che ha la mania di uscire di casa senza le mutande? Sapete chi è? Gianluca Pacini. Ma è una storia lunghissima. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

23 della sera, Good Old Days, siete su Company e queste sono le cose da pezzi. Signori, è successo quello che molti prevedevano con l'intelligenza artificiale, cioè hanno chiesto all'intelligenza artificiale di fare un test, ok? Cioè, diciamo che doveva in qualche modo trovare delle vulnerabilità informatiche e superare un test di hacking, va bene? Quindi insomma, intanto prova a vedere se su questo sistema è tutto a posto. Lei, l'intelligenza artificiale, in quanto tale, è partita e fondamentalmente è arrivata al suo obiettivo, ma non, diciamo, percorrendo la strada che i ricercatori gli hanno indicato, perché ricordiamoci che l'intelligenza artificiale fa quello che tu gli dici di fondo. Attenzione, perché qua c'è una variante: lei ha scelto un'altra strada per arrivare sempre allo stesso obiettivo, però questa strada gli è costata un hackeraggio a un'altra azienda informatica. A me fa ridere la cosa, però però, cioè, lei si dimostra sempre la numero uno, perché fondamentalmente, cioè, non è che tu me... io ce l'ho fatta. Lei dice: io ce l'ho fatta, però per ottenere determinate informazioni ho avuto bisogno di fare delle scocciatoie o insomma dei bypass, che purtroppo però è costato l'hackeraggio a un'altra azienda informatica. E qua apre di cielo, ecco, c'è scappate dalle mani, non è più sicura, i sistemi di protezione addirittura non funzionano più. In realtà è quello che è successo, lei si è comportata da quello che è, ha fatto il suo mestiere, e poi insomma questo è quello che fondamentalmente è successo. Attenzione però, perché il cybercrimine sta già sfruttando queste tecnologie e gli hacker utilizzano l'intelligenza artificiale per scrivere campagne di phishing sempre più credibili. Quindi bisogna fare attenzione, bisogna studiare, ragazzi, c'è poco da fare, bisogna mettersi lì e studiare tutti questi sistemi, soprattutto per il futuro, per non farci soprattutto fregare, punto. E non è un motore di ricerca l'intelligenza artificiale, io lo ricordo sempre. Andiamo con Burak Yeter, questa è Friday Night.

0: Palma, la testa gira su Company. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale prima, io ho commentato dicendo che non è un motore di ricerca ma è un aiuto a sviluppare e migliorare le prestazioni lavorative, e bisogna studiare perché saremo sempre più coinvolti, e difatti è proprio così. Arriva questo dato molto importante, un dato che emerge dal nuovo Global AI Jobs Barometer 2026, uno dei più grandi e ampi studi mondiali sul mercato del lavoro, basato, un'analisi basata su 1 miliardo di annunci di lavoro, e dice che molti annunci richiedono lavoratori con competenze sull'intelligenza artificiale, e chi ne ha, quelli che vengono assunti ottengono retribuzioni mediamente superiori del 41% rispetto a quelli che non ce l'hanno. È un dato indiscutibile, quindi bisogna in qualche maniera saperla usare. Attenzione, non porta via lavoro, perché questa cosa, questo sentiment che partì, io dicevo ma ci porta via lavoro, no, fa parte dell'evolversi, del cambiamento, casomai lo trasforma il lavoro, lo migliora per chi la sa usare, gli migliora le condizioni di lavoro. Chi non vuole aggiornarsi al mondo sarà costretto a fare altro in qualche modo. Lavoro ce n'è, però la strada è questa qui. Quindi, che ne so, aiuta a fare ricerche, tradurre documenti, creare immagini, analizzare dati, velocizzare, insomma, il lavoro quotidiano. Però dietro c'è sempre una persona. Cioè, se voi la. Cioè, capito? Non so se riesco a rendere l'idea. C'è sempre. Noi, lo posso dire, Pacini? Noi prepariamo le notizie, ma poi chiediamo aiuto. Cioè, diamo degli input all'intelligenza artificiale e ci prepara le notizie. Come ci volevamo dirlo, un tono un po' più simpatico, un po' più drammatico, un po' più riflessivo, lei prende tutta la notizia vera che noi abbiamo selezionato e arriva. È molto semplice. Prepariamo il programma in quanto tempo, Pacini?
1: Vai, di due ore, te lo dico io.
0: Ma no, anche meno. Ma anche meno, cazzo, dici un'ora, già fatto. Ma anche meno, dai.
1: Dici tu. Okay.
0: Ma perché tu poi ti perdi? Vai a bere il caffè con i colleghi nei corridoi di Company. Hai capito? Tanta cosa questa cosa. Vabbè. Allora ci fermi. Sto scherzando. Un grandissimo lavoro autoriale quello di Gianluca Pacini per questo programma. E visto che siamo alla fine, perché domani abbiamo l'ultima puntata, poi c'è la pausa estiva, voglio ufficialmente ringraziarti personalmente. Grazie, grazie mille, grazie mille. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc.
2: Che carino che sei.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

con About On Time su Company. C'è una casetta in Canada, più o meno così, che è diventata meta di pellegrinaggio, e stiamo parlando di un paese che si chiama Piandelagotti, dove Elena e Claudio hanno ricevuto un premio l'anno scorso, un marchio nazionale come comune fiorito per la loro casa, per il loro addobbo. Ok, per loro dopo c'è floreale, nel senso che hanno curato bene il giardino. Quest'anno hanno voluto, diciamo, ripetersi, anzi superarsi. Questo paese si chiama Piandelagotti, in provincia di Modena, e hanno ovviamente trasformato il giardino e l'abitazione in un vero spettacolo. Cioè, circa 1 milione di fiori. Mamma mia! Cioè, Elena e Claudio, un lavoro incredibile. Incredibile, un piccolo fenomeno anche di overtourism davanti alla loro abitazione, un po' come accade nel periodo natalizio, quando qualcuno ha la creatività incredibile di addobbare delle case che sembrano veramente una sorta di film, cioè entri in un cartone animato della Disney, capito? La stessa cosa. Molto belle queste cose qua, se volete andare a trovarle in provincia di Modena, il paese si chiama Piandelagotti, non posso dirvi di più perché sennò... oltre. Vabbè, arriva Salmo con Le cattive abitudini.

sonorità anni 2000, ma anche la prossima di Robin Schulz, perché molti dicono si sia ispirato a Well Love Takes Over di David Guetta. Ma questa è Better Times, ascoltiamo un po',

0: Robin Schulz, Better Times. Avete un po' rivissuto When Love Takes Over di David Guetta? Leggermente sul giro di piano, così.
1: Io sì.
0: Magari si sono solo ispirato. Sì, ma tu sei DJ all'orecchio tecnico, intanto. A proposito di musica, mi sembra doveroso anche ricordarlo, perché no? Amy Winehouse, come oggi, nel 2011 ci lasciava nella sua casa di Londra a 27 anni, probabilmente come le grandi star leggendarie. Un po', non so perché, forse per la stessa età, però mi ricordo un po' Jim Morrison. Vabbè, insomma, punti di vista. Ci vediamo tra poco, anzi, ci sentiamo tra pochissimo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Bruno Mars. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi e domani, che sarà l'ultima puntata, puntuali dalle 8 della sera qua su Company. Yes, e poi c'è la pausa estiva. Grazie Gianluca Pacini, grazie a tutti quanti voi.
1: Ciao,
0: mi raccomando, c'è musica. Ciao, c'è musica maestro con Ale De Biasi e Joe. Vi mando un abbraccio, un bacio. Ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
6: Le 10:15.
5: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10 in punto della sera.
7: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: Radio Company presents Musica Maestro.

Company. Spot. Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa, Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Capovita.

0: Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era!
1: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sì.
1: Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company. Spot.
3: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palco

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Tanto di

Appuntamento del giovedì sera su Radio Company con i grandi successi di qualche anno fa. C'è Company Yesterday. Ciao a tutti da Fabio De Magistris, ben ritrovati quindi anche stasera 23 luglio, pronti per il nostro appuntamento, per questo spazio dedicato, come dicevo, alle canzoni che ci riportano indietro nel tempo. Sentiremo tra pochissimo Sean Paul con Beyoncé, poi Shakira, Refugee Camp All Stars e subito B.O.B. con Jessie J. C'è Press Tag. Shut it!

0: Dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CIE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Summer Vibes.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.